0: Radio 6.
1: Come si dice?
2: Comment voulez-vous dire?
3: Comment si je?
4: Comment si je? Era in italiano. Dici sabbia.